questa sera non ci sei più e so come un orfanello. Un megore un po' più di piani.

Awa canto così per sempre a tua melodia, come se tu fossi qui, oh tanta nostalgia.

Domane chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca qualche sia.

Popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zito. Con tuo ti appena a monto a Valdonza, da facchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passione.

La vita per tutti è comune. Il nostro rigore è come un fiore. Si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro campano.

0: Radio, la radio musicale corse.
1: Presento sa scarpada, un dia ma baciaci, un momento prezioso in cor di tanta fanni. Avego in nostra stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità squassa.

0: Radio, la radio musicale corse.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda, con gli scusa gli scuri, e lo provumo longo di sta risa che sbola, sarà d'inchiostro amaro,

promesse spadriamo. Antonio se ne è morto e poi a scuola la nucchiosa non c'era che tre zitti.

C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Zupigiarino di Asipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.

0: Curti Garage.
1: All'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

fa l'amore non è peccato. Ha giù campato a malandà, mangiate bete ti ha stimato, ma ciò che fece non è da fare. Mi chi ama si pente,

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

per te Corsica mia, lontano andarai, e sempre pronto risponderai. Corso me ne sto, più corso me ne sto.